come salva la mia morsito. Ma cavare con este brutto de brutto.